Si l'amore le son ti a sopravvore la zoncia come sole ce la possati la tua c'è notre sole mine c'è notre sol cantine. Je laisse trop sa vite, je la passe.